0: Faccio più pensare a tutti, sempre mangio in paesa.
1: Non chiama, so che mi ami buoni fai.
0: Ora ne parlando che non manca o all'Italia.
1: Non chiama, so che mi ami buoni fai.
0: Voglio se mi riesci che non vada all'insieme Italia.
1: Non chiama, so che mi ami buoni fai.
0: Ora te come ti nemmi buoni fai.
1: Non chiama, so che mi ami buoni fai.